kire nushu yugu dunje kendo che sungwa. Nga zui xiong lan yimi ses mewa rinpo dunba pariyal kanko che su. Di kan su ne su su zidung ulan bui tola gado suyo marbe. Kendo che guay hardo da pendo har chung su. Garo nir ama su. Ta hir poran le ne tok yung ri. Tui, san zhi rang ri.

0: ngañam to shoda pargeb yala kabu yebe
1: bepin zebe du pargeb je thinde chi ayi
2: hai ta zhang chang bu le su ma tuan shi da hai ta
3: yin dar ge me che du zhuo cham qi ge gu qi jiang da du ge me da ka ruo di ne ge zi na wa ji

Sok jia tang zi xin pan le. Jik bian jik ruo yin zhe wa xik cha yu ba ni. Chang ma le kui di yu li ngo jang yu lu yin tu bie yu yin zo di ri. Ti min nang zi du bu ni. Sok jia zu cong ne qie bie kim si chun mu di yin bar di. Siu jiu sok jia ki ram de yu ba le. Zi xin nam yun ne yun tu ngo ting er ne tu ba chung yu. Zhonghua Zhangnu ni, Zhonghua Miksa tu yuebe zhengri shikri. Kwanzu medo pa la pabur tsubur che di, medo la siwchur shiki yu. Zhonghua Zhangnu buru, gengrindu purtu be nuzen zomba ma se. Zin nuenbur dine, tagrindu xebe medo ge chishimyang, nomchur che tu ki yu.